0: TikTok. Arroba XHBL.
1: Arroba XHBL.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.